0: tutti quanti. Il vero bomber sono io.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quello.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: E

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Scusami se sono sempre un po' in ritardo, ma ho una sveglia dentro, ormai ferma già da un anno. Scusami se sono...
0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Scusami se sono...

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde nell'anima di questo giorno qualunque.

Tornavo a casa con accanto questo, una rossa pesca da una festa, il finestrino succhia l'aria fredda, mi sveglia tira un po' fuori la testa, luci blu davanti a noi come se fossero una final destination, stropiccio gli occhi con il vento, è tardi per tornare.

cerco la svolta e ti giuro che questa è l'ultima volta. Ti manderò una cartolina dal Brasile, ma prima c'è qualcosa che devo finire. Ehi, hey.

0: Sono le 3:33 minuti.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Tu vedessi me.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce. Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: Ascolta le hit. Segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.
4: Radio La Voce!

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio, la musica, emozioni forti. Con Radio sei anche tu dei nostri.
2: Radio La Voce.

Certo, non si può dire che i tempi non siano confusi. E mentre il pastore, per salvare il suo gregge, scuote la terra degli scandali, riemergono purtroppo parole pericolose, parole come condono tombale, tombale, tombale, tombale, tombale. E da qui si intuisce chiaramente che i politici sono lontani anni luce dal capire quali siano davvero i motivi di questa crisi. Eppure ci camminano sopra. L'Italia ormai è ridotta a una lastra di cemento, come una coltre funebre sulla quale si annidano le pericolose polveri sottili della corruzione.

E quindi cosa facciamo? Non c'è altro mezzo per risolvere la crisi. Dobbiamo cancellare tutto ciò che ci rattrista, stracciare il brutto dell'Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi non ci rimane che riscrivere la storia del nostro paese e rifarlo da capo. Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi

0: del male.
1: Sono le 6:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce.
8: Radio La Voce.
9: Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce. Mi piace.

Thank you.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi, fratelli e sorelle, che ho morto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio di Genito Gesù, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che torni ai peccati del mondo, abbi pietà di noi, che torni ai peccati del mondo, accogli la nostra supplica, che sieda alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo è santo, solo è il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
1: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme, e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che vive e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un pino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio. La vigna del Signore è la casa di Israele. La vigna del Signore è la casa di Israele. Hai sradicato una vita dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Hai steso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. La vigna del Signore è la casa di Israele. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del posto e vi pascolano le bestie della campagna. La vigna del Signore è la casa di Israele. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte, la vigna del Signore e la casa di Israele. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. La vigna del Signore è la

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia! Alleluia! Alleluia!
1: Alleluia! Alleluia! Alleluia! Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca frutti. Parola del Signore.
2: Te l'ho dato Gesù Cristo. Ascoltando la parabola che Gesù ci propone oggi nel Vangelo, il primo istinto potrebbe essere quello di guardare subito ai colpevoli, ai vignaioli omicidi. E questo è naturale perché in effetti è un racconto intenso, a tratti anche drammatico. Però teniamo sempre presente che la parola di Dio non è mai stata pensata come un'arma da scagliare contro qualcuno, ma la parola di Dio è come uno specchio limpido, uno specchio pieno di amore, nel quale anche noi siamo invitati a guardarci. E se abbiamo il coraggio di farlo senza spaventarci, ci accorgiamo che in realtà un po' di quei vignaioli forse c'è anche in ognuno di noi. Chi sono i vignaioli? Quei vignaioli sono quella dinamica sottile con cui tutti noi prima o poi ci scontriamo. Pensiamo a quel vano e stancante anche tentativo di comportarci come dei padroni assoluti della nostra vita. Ma se la vita venisse da noi, ma se la nostra salute venisse da noi, i beni che abbiamo venissero da noi, ecco, non vederli invece come un dono che ci è dato da Dio, un dono del quale noi siamo semplicemente dei custodi, degli affittuari, come i vignaioli. Allora proviamo a pensarci. Sentirci padroni della nostra esistenza significa come scivolare in un'illusione. Significa dimenticare che questa vita non ce la siamo data da soli. Nessuno di noi ha scelto dove nascere, in quale epoca nascere, con chi vivere e così via. tutto ci è stato dato come un dono immenso, gratuito da parte di Dio. E allo stesso tempo c'è anche un'altra verità da tenere a mente, che è la vita a cui dovrà anche essere riconsegnata a chi ce l'ha donata. Allora, quando ci ostiniamo a vivere da padroni, accade anche qualcosa di pericoloso, non solo con noi stessi, ma anche con la relazione con Dio. Perché se smettiamo di vedere come Dio come colui che ci ha fatto un dono e noi ci facciamo padroni assoluti, allora rischiamo di smettere di vederlo come il Padre buono, il Padre che ci ama, e rischia in maniera molto sottile di sembrare come il nostro guastafeste. Diventa quello che arriva per esigere qualcosa, quasi per rovinare i piani che ci siamo fatti. E questo è proprio il lavoro che fa il male nella nostra vita. Se noi riprendiamo i primi capitoli della Genesi, questo è chiarissimo. Non potevano prendere da un albero, eppure il serpente dice: è vero che vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Dubbi su Dio, dubbi sull'amore che Dio ha verso l'uomo. Infatti l'insidia è proprio questa, non tanto convincerci che Dio non esista, ma convincerci che Dio sia qualcuno dal quale ci dobbiamo difendere. E questa è la sottigliezza. Farci credere che Dio sia un concorrente della nostra felicità, come un rivale che vuole toglierci la libertà o limitare i nostri sogni. Ma fermiamoci a riflettere, guardando alla parabola di oggi. Come può essere considerato un nemico o un rivale uno che non ha esitato a donare il proprio figlio unigenito affinché ciascuno di noi fosse salvo? Gli ha donato il proprio figlio, che qui vediamo crocifisso, per ciascuno di noi. Allora come potrebbe essere il rivale un Dio del genere? Un padre che si spinge fino al punto di lasciarsi coinvolgere nella nostra storia, che rischia tutto per noi, che non reagisce alla nostra chiusura con la vendetta, ma con una sovrabbondanza d'amore che ci supera. Se noi oggi siamo qui in chiesa, è perché quella sovrabbondanza d'amore ancora ci arriva. Ecco, Gesù conosce bene il cuore umano e conosce bene anche il destino che lo attende, e sa che l'esito di questa sfiducia umana porterà a essere scartato, rifiutato dai potenti, dalle autorità. Eppure, proprio davanti a quel rifiuto, Gesù pronuncia queste parole che ribaltano completamente la prospettiva. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Teniamo presente che quando Gesù racconta questa parabola, manca qualche giorno prima di venire messo a morte. Quindi possiamo immaginare che sia proprio triste, quasi deluso dal fatto che tutti i suoi insegnamenti dati fino a quel momento non siano arrivati. Eppure non si scoraggia. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo, ricorda. Allora in questa frase c'è proprio il cuore del Vangelo di oggi, dove emerge il modo unico e stupefacente con cui Dio opera. Dio compie meraviglie con ciò che il mondo scarta. Dio non lavora con la logica dell'efficienza umana. Noi uomini spesso ragioniamo così: se qualcosa è difettoso dobbiamo buttarlo via, se qualcosa è debole dobbiamo accantonarlo. E che invece la specialità di Dio è esattamente l'opposto: prendere ciò che gli altri non vogliono, ciò che sembra inutile, ciò che sembra rovinato, e trasformarlo in un capolavoro, trasformarlo in un'opera d'arte. Ecco la logica di Dio. Dio compie meraviglie con i nostri scarti, comincia a lavorare proprio a partire da quei lati di noi che detestiamo, da quelle fragilità che magari vorremmo anche nascondere, da quei difetti, da quelle ferite, da quei fallimenti che magari vorremmo sbarazzarci a tutti i costi. Ecco, Dio parte proprio da lì. Tutti noi abbiamo delle parti di noi stessi che non ci piacciono, dei momenti del nostro passato di cui magari ci vergogniamo. Eppure Dio prende tutto questo e lo trasforma in un capolavoro. Allora, questa parabola ci ricorda proprio questo, che quando noi accettiamo la nostra condizione di affittuari, di persone che hanno ricevuto un dono, di persone bisognose d'amore, capaci di sbagliare, ma anche di essere rialzati, allora Dio può finalmente fare il suo mestiere. prendere il luogo della nostra debolezza e farne il luogo della sua manifestazione. Allora il Vangelo di oggi capiamo bene che non è una condanna, ma è proprio un invito caloroso alla fiducia verso Dio. Allora in questa domenica, per questa settimana che si apre con oggi, chiediamo la grazia di cambiare sguardo. Smettiamo di affaticarci per nulla nel cercare di essere padroni, ma consegniamo al Signore non solo il bene che riusciamo a compiere, ma soprattutto i nostri scarti, le nostre povertà, quello che non riusciamo a fare, e mettiamolo tutto sull'altare. Signore, ecco la mia vita, non sono il padrone, te la consegno. Ecco la preghiera che deve animare la liturgia di oggi. Prendi ciò che io scarterei da me stesso e fanne la tua pietra d'angolo. Allora se avremo il coraggio di fidarci di Lui e pronunciare quel sia fatta la tua volontà, non con la paura dello schiavo, ma con la libertà del figlio, allora scopriremo che la sua volontà è la nostra felicità, non è metterci dei paletti. E allora vedremo compiersi proprio nella nostra debolezza la meraviglia più grande, la nostra vita che nelle sue mani viene trasformata in un'opera d'arte. Allora con questa fiducia mettiamo tutto sull'altare e offriamolo a Lui, certi che saprà trasformare ogni cosa in qualcosa di meraviglioso per noi e per gli altri che incontreremo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio,
1: vita.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Per la Chiesa si lasci incessantemente rinnovare dalla grazia, così da testimoniare a ogni uomo e a ogni donna le meraviglie che Dio compie. Preghiamo.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Per i responsabili delle politiche economiche e sociali del nostro Paese, garantiscano un'equa distribuzione delle risorse della terra. Preghiamo. Per i poveri, la cui vita San Francesco ha voluto condividere con radicalità, siano in mezzo a noi segno della vicinanza del Regno di Dio. Preghiamo.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
1: Per tutti noi, radunati attorno alla mensa della parola e del pane di vita, accogliamo la grazia di Dio e lasciamola operare in noi senza opporle resistenza. Preghiamo.
0: Padre, abbi cura della nostra vita.
2: In un attimo di silenzio affidiamo al Signore tutte le nostre intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore. Padre buono e misericordioso, ascolta la nostra preghiera e continua a operare in noi le meraviglie del tuo amore. In Cristo Gesù nostro Signore, Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.

Hallelujah. Oh,

0: Ragazze, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio è gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Accogli, oh Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore. Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Era nós.

Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Nicola nostro patrono e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra, santo e oggi, Padre, che siamo, e come anche oggi. Non abbandonarci liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Cambiate il dono della pace.

agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Amen.

Oh,

0: Evangelia Nove Padre Onipotente, inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita, e vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Solo qualche avviso, o meglio, sottolineatura del programmino che trovate come sempre in fondo alla chiesa. Affidiamo alla preghiera di ciascuno una coppia di sposi che oggi ricevono la benedizione del Signore, amico Sergio e Melis Miriam, che tutti conosciamo. Vogliamo accompagnarli con la nostra preghiera, sempre un momento di grazia anche per tutta la parrocchia quando si celebrano i sacramenti anche come il matrimonio. Ecco, ricordo che siamo nel mese di ottobre, nel mese missionario, vogliamo affidare alla preghiera di ciascuno l'evangelizzazione della Chiesa, in questi tempi in cui siamo chiamati a portare l'annuncio dell'amore di Dio. In fondo, dove c'è l'espositore dei libri, ci sono ancora alcuni numeri della voce del Fabus, dove sono un po' le notizie delle diverse comunità e paesi. Poi c'è una paginetta che vuole essere una, come un input per iniziare quest'anno pastorale, rinnovando il nostro impegno come cristiani. Poi quest'anno il Signore ci ha dato anche un altro sacerdote in più, Don Enrico, quindi senz'altro il Signore ci chiede un di più rispetto allo scorso anno come impegno, come condivisione e aiuto. Poi domenica prossima, alla messa delle 10, stiamo convocando i bambini delle elementari e ragazze delle medie per rincominciare il percorso catechistico, quindi domenica ci guarderemo in faccia per rincominciare insieme. Questo venerdì alle 19 in oratorio ci troviamo con i catechisti proprio per organizzarci e vedere che cammino fare quest'anno. Un altro avviso che vogliamo pregare e anche preparare insieme: sabato 17 di questo mese, alla messa vespertina delle 18, vogliamo ringraziare il Signore per il sacerdozio di Don Emilio. Dovevamo farlo nel mese di luglio, vi ricordate, poi non è stato bene di salute, ora si è quasi recuperato, quindi vogliamo per il giorno il 17 ringraziare Dio per i 60 anni di ministero sacerdotale. Tanti li ha vissuti qui a Muravera, quindi abbiamo anche un impegno di più per ringraziare il Signore. E dopo la messa vorremmo in oratorio vivere un momento di condivisione con qualche dolcetto che voi stessi preparate, vero? Anche per fare gli auguri a Don Emilio, anche fermandoci un momento con lui per un saluto personale, così continuiamo a pregare insieme.
2: Il Signore sia con voi.
3: Con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
3: Vediamo grazie a Dio.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 8 e 47 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse è no.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacomo di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacomo, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che devo mare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Sono le 9:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benvenuti Sergio e Miriam e Marco per vivere questo momento di grazia, invocando la benedizione del Signore su di loro, sul loro amore, per celebrare il sacramento. E benvenuti a tutti. Vogliamo accompagnarvi con la nostra preghiera. Con la Chiesa inizia il rito del matrimonio, ricordando il nostro battesimo. Qui siamo stati consacrati a Dio, siamo stati benedetti dal Signore. Vogliamo iniziare questa celebrazione ricordando questa grazia che abbiamo ricevuto. Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel giorno in cui Sergio e Miriam intendono formare la loro famiglia. Quest'ora di particolare grazia siamo loro vicini con l'affetto, con l'amicizia e la preghiera fraterna. Ascoltiamo attentamente insieme con loro la parola di Dio che Dio ci rivolge oggi. In unione con la Santa Chiesa, supplichiamo Dio Padre per Cristo Signore perché benedica questi suoi figli che stanno per celebrare il loro matrimonio. Li accolga nel suo amore e li custodisca in unità. Facciamo ora memoria del battesimo nel quale siamo rinati a vita nuova, divenuti figli nel Figlio. Riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto per rimanere fedeli all'amore a cui siamo stati chiamati. Ad ogni invocazione rispondiamo, noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Padre, nel battesimo del tuo figlio Gesù al fiume Giordano, hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo figlio.
1: Noi ti dobbiamo e ti rendiamo grazie.
0: Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce, hai generato la Chiesa, tua diletta sposa.
1: Noi ti dobbiamo e ti rendiamo grazie.
0: Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Sergio e Miriam la veste nuziale della Chiesa.
1: Noi ti dobbiamo e ti rendiamo grazie.
0: Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del battesimo. Concedi a Sergio e a Miriam cuore libero e una fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione, per Cristo nostro Signore. Ora benedico gli sposi e benedico tutti noi proprio ricordando e rinnovando il nostro battesimo.

esaltiamo e ringraziamo il Signore, lo ringraziamo per il suo amore, lo ringraziamo per il sì, per Gemilia col canto del gloria.

0: preghiamo. O Dio, che nel grande mistero del tuo amore hai consacrato il patto coniugale come simbolo dell'unione di Cristo con la Chiesa, concedi a questi sposi di esprimere nella vita il sacramento che celebrano nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo gli aveva costruito una torre e scavato anche un chino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio. Ripetiamo insieme, cantiamo insieme: la vigna del Signore è la casa di Israele.

Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai schiacciato le genti e l'hai trapiantata. Hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivano al fiume i suoi germogli.

che hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna.

Dio degli eserciti, ritorna. Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.

Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritroviamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi: fratelli, non angustiatevi nel nulla, ma in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù, ciò è ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: Come il Padre ha amato me, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concedo. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Signore.

0: saudável por Jesus Cristo. Como está?
1: Bem. Cosa importante è che loro siano sereni, tranquilli, poi noi possiamo agitarci. Credo che sia bello poter celebrare un sacramento come il matrimonio nella comunità, perché non è una questione privata di Sergio e Miriam e basta, o della famiglia ristretta, ma è un evento pubblico, quindi celebrarlo con la comunità cristiana è un momento di grazia per loro, ma anche per la comunità, perché ci responsabilizza nell'accompagnarli con l'amicizia, ma soprattutto con la nostra preghiera, con la nostra fede. Celebrare il matrimonio, io sempre mi emoziono, quindi state attenti che forse mi fermerò qualche volta, no? Celebrare il matrimonio, io non sono sposato, Don Enrico non è sposato, abbiamo sentito un'altra chiamata, no? Al sacerdozio, però gioisco quando un uomo e una donna si vogliono bene e chiedono il sacramento del matrimonio. Non è la mia vocazione, però mi fa gioire perché è occasione per celebrare l'amore di Dio. E questo è qualcosa di straordinario, di misterioso, forse perché ho fatto esperienza bella di matrimonio con i miei genitori, no? Quindi mi hanno fatto gioire vedere una coppia che si vuole bene, che cercano di vivere la loro fede giorno per giorno, nelle piccole cose, in fondo è celebrare l'amore di Dio. E questo è il mistero grande, dice Paolo, no? L'amore degli sposi è un mistero grande. Perché è un mistero? Perché noi stiamo celebrando un sacramento, eh? Mi rifaccio a quello che mi ha insegnato la mia maestra di catechismo quando era alle elementari, tanto tempo fa. La definizione di sacramento è questa, che il sacramento è un segno sensibile, efficace, scelto da Gesù per comunicarci la grazia di Dio. Questo l'ha applicato ai sette sacramenti. Quindi il segno sensibile, cosa vuol dire? Qualcosa che si vede, che si tocca, efficace, e produce ciò che esprime il segno. Nel battesimo il segno è l'acqua. L'acqua pulisce, l'acqua ristora. Quindi il battesimo è quell'acqua di Dio, l'acqua viva che mi rinnova, che mi ristora, che mi dà vita. Dove c'è aridità dà vita il Signore. Quel battesimo dà questa grazia. E così i sacramenti, no? L'Eucaristia che fra poco celebriamo, pane e vino, segno sensibile, efficace, segno dell'amore, che alimento, che gioia. Ecco, Gesù si fa pane, si fa vino. Sangue versato, pane spezzato, no? Ecco, nel matrimonio qual è il segno? Loro. C'è l'amore di Sergio e Miriam, fatto di gesti, fatto di sguardi, fatto di abbracci, fatto di lacrime, fatto anche di alta voce a volte, no? Oggi cosa succede? Che Dio li benedice attraverso la Chiesa, attraverso il ministro e diventano sacramento, cioè segno visibile dell'amore di Dio. Questo è il mistero grande, no? Dio eterno, Dio che non si vede, il Padre che nessuno ha visto. Gesù l'hanno incontrato i discepoli, no? Ma oggi dov'è il Signore? Basta che io guardi una coppia di sposi che si amano, che hanno ricevuto il sacramento e dico, ecco, Dio è così, amore, amore reciproco, amore che si dona e amore che accoglie. Ecco, noi stiamo celebrando questo, no? È un mistero grande, no? Che umanamente tu non puoi spiegare come. L'amore umano si eleva a qualcosa di sacro, di divino, con la benedizione del Signore. Finora si sono amati e voluti bene umanamente. Da oggi in avanti il loro amore, che resta uguale, è diverso, è divino, è sacro, è benedetto dal Signore. Io dico sempre agli sposi, nei matrimoni, e ci credo fermamente, no? Che se nascesse nel mondo un dittatore, un potente, che non vuole sapere di Dio, che vuole togliere tutti i segni religiosi, quindi far eliminare i preti, le scuole, cuore, distruggere le chiese, bruciare le Bibbie, distruggere tutti i segni religiosi, basta che ci sia una coppia di sposi che si ama e che ha ricevuto la benedizione del Signore, loro sono la prova che Dio c'è. La missione degli sposi è far vedere Dio, mostrare che Dio ci ama, che Dio non ci abbandona. Come lo fanno? Volendosi bene, amandosi tra loro, perdonandosi, accogliendosi. Ecco, l'amore umano diventa un segno visibile, palpabile di com'è la vita del cielo. Amore, comunione, condivisione, apertura, universalità. Chi lo fa vedere questo nel mondo? Gli sposi. Ci sono tanti sposi presenti. La vostra missione, cari sposi, è proprio questa. E oggi è una grazia, perché oggi celebriamo la benedizione di Dio sull'amore di Sergio Emilia. E tu, sposato, sposata, puoi rinnovare oggi il tuo sì a tuo marito, a tua moglie, nei figli se ce li hai. Attenti, quella grazia che loro ricevono, tu la ricevi anche tu oggi, cioè il matrimonio, ogni qualvolta tu, sposo e sposa, riaffermi il tuo amore verso l'altro, ricevi la stessa grazia del giorno del tuo matrimonio. Si chiama reviviscenza. Forse a volte gli sposi non ci pensano, ma Dio ti accompagna sempre, perché oggi Dio fa patto con loro, si fa carico loro e loro fanno un patto con il Signore. E Dio garantisce la sua presenza, la sua grazia, il suo aiuto in ogni momento in cui lo invocano. Ogni momento che loro si vogliono bene, Dio viene convocato nella loro famiglia, nel loro rapporto, ovunque si trovino, a casa, al lavoro, con gli amici, nel riposo. Dio si fa presente. Noi stiamo celebrando questo mistero, è straordinario, no? L'amore umano diventa segno visibile dell'amore del Signore, il sacramento. Noi davanti all'Eucaristia facciamo la nostra riverenza, ci inginocchiamo. Ma che cos'è l'Eucaristia? Un pezzo di pane consacrato, è Gesù. Allora, guardare gli sposi, pregare per loro, inchinarmi anche davanti a loro, inchinarmi davanti a Dio, è stessa roba, Come io mi inchino davanti a Gesù Eucaristia, toccare Gesù Eucaristia, ricevere Gesù Eucaristia, ricevo Dio. Accogliere loro, aiutare loro e mettermi in gioco col Signore. Se uno tocca gli sposi e li offende e gli impedisce di essere ciò che devono essere, si sta mettendo con Dio in problemi. Come io offendo l'Eucaristia e diciamo che è un sacrilegio, così avviene con gli sposi. Se uno cerca di rompere quel vincolo matrimoniale, benedetto dal Signore, è sacrilegio. Perché è qualcosa di sacro, quello che oggi stiamo celebrando. E Dio dà loro la forza di essere tali. E noi come amici vogliamo oggi chiedere al Signore questa grazia, questo dono dello Spirito, perché continuino a volersi bene, continuino a essere fedeli a questa missione. Abbiamo ascoltato la lettera di San Paolo oggi ai Filippesi, l'abbiamo letta insieme qualche giorno fa con Miriam e Sergio, e dove c'è il segreto, no? Come devono fare loro per, oltre a volersi bene, è un altro strumento, è la preghiera, pregare insieme. Molti gli sposi hanno un rispetto, no? Dire una Ave Maria insieme, abbiamo un pochino di rispetto umano. Guarda cosa dice Paolo: non angustiatevi per nulla, fratelli e sorelle, in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Segreto, no? Per avere la pace, prega, preghiamo, ringraziamo, supplichiamo. Abbiamo scelto con Miriam e Sergio questo testo del Vangelo di Giovanni, perché Gesù in fondo ci dà il segreto della gioia, della pace. Qual è? Amarci. Gesù fa questo discorso nell'ultima cena, quindi come testamento, come le sue volontà, lo dico per loro, ma lo diciamo anche per noi, della pace, qual è? Amarci. Gesù fa questo discorso nell'ultima cena, quindi come testamento, come le sue volontà,

osservando i suoi comandamenti. Ma qual è il comandamento che Gesù ci ha dato? Gesù ci aiuta, toglie la nostra ignoranza, che a volte noi ci vediamo, non lo so, non lo conosco, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi amati. Come ci ha amato Gesù? Fino a dare la vita. Non c'è una misura, fino a dare la vita. Quanto devo perdonare? Fino a dare la vita. Quanto devo dare all'altro? Fino a dare la vita. Delle piccole cose fino a dare la vita. Morire a me stesso per avere vita all'altro. E questo è il segreto, no? Vi ho detto queste cose perché la mia gioia, quella di Gesù, sia in voi e la vostra gioia sia piena. La preghiera incessante, Miriam Sergio, sapete già come? E poi volervi bene, perché lì c'è il segreto della gioia. Perché se io vivo l'amore, lo vivete, Gesù sta in mezzo a voi, il Padre sta in mezzo a voi, la Trinità si rende presente e vi accompagna ovunque, vi benedice ovunque. Sarà dopo lo scambio degli anelli, no? L'anello nuziale. È segno di questo patto. Miriam sta lavorando, può avere un momento stanchezza, c'ha l'anello al dito. Lo può baciare, può rinnovare il sì, lei riceve sì anche se è sola, quella benedizione che ci riceve insieme a Sergio. Questo è il sacramento, è il Signore che ci sostiene e ci accompagna. Fatto di mille cose, dicevo, amarvi gli uni gli altri, io sempre dico agli sposi questo, sono quattro parole magiche che aiutano gli sposi a volersi bene. Per favore, Sergio, per favore, mi passi il piatto? E voi diciamo, dammi il piatto, dai. No, per favore, cosa costa? Per favore. Quante volte ci dimentichiamo? Grazie. Seconda parola. Ringraziare sempre perché nulla è dovuto. L'altro mi vuole bene. L'altro mi sta amando, a modo suo. Grazie. Per favore, grazie. Terza parola. Perdonami. Siamo fragili, non siamo perfetti. Non ho sempre la ragione, posso chiedere perdono. E chiedere perdono è una dichiarazione che ho bisogno di te. Non è fragilità, non è perdita. Ti sto dicendo che ho bisogno del tuo amore e tu che mi perdoni mi dai fiducia perché ho qualcosa di buono da tirar fuori dal mio cuore. Per favore, grazie, perdono, ti amo. Gli sposi presenti, non so qual è l'ultima volta che hai detto alla tua metà o la tua coppia, ti amo. Ma lo sa già, ma devo dire, diglielo. Il fiore sa che ha bisogno di acqua, ma se tu non gliela metti muore. Così è l'amore, l'amore va alimentato. Per favore, grazie, perdonami, ti amo. Non aspettare a dirglielo domani, diglielo subito, attraverso la tua stessa di mano, attraverso il tuo sguardo. Questo rigenera giorno per giorno l'amore, lo rende straordinario. Uno non si stanca perché l'amore crea sempre, l'amore rinnova, pur facendo le stesse cose. E dichiararvelo, non abbiate paura di dirvelo ogni giorno, più volte alla durante la giornata. Ti fa bene. Come a me fa bene che me lo dicano, credo che faccia bene anche all'altro che lo riceve, no? Dirlo. Poi Sergio e Miriam, voi che avete buona memoria, e avete uno sguardo fino, oggi guardate chi c'è in chiesa, dopo prendete nota, ci siamo? Perché? Perché venire al matrimonio, oltre che venire alla messa che è importante, partecipare al matrimonio è un impegno che prendono con voi di aiutarvi, con la preghiera e con l'aiuto concreto, quindi quando avete bisogno, sapete che bussate alla porta di questi fratelli amici e vi accoglieranno, vero? Io no. Non li vedo convinti, no? Però ci sono, quindi tu li sai, li saluti e sai con quella persona posso contare, so che pregano per me, che pregano per noi, ci aiutano, perché celebrare il matrimonio è questo, no? È celebrare l'amore che si fa famiglia, che si fa comunità. Ecco, vogliamo offrire tutto questo al Signore, che davvero questo amore si renda visibile, concreto e incontrino il Signore nel loro cammino. Cammino di santità.

io mi santifico come sacerdote nel mio cammino, rispondendo alla mia chiamata, loro insieme diventano santi, volendosi bene l'uno all'altro. Lo continuiamo a pregare insieme.

0: mettiamo ora in piedi. Abbiamo ascoltato la parola del Signore. Io chiederei ai testimoni di fare un passetto in avanti vicino a loro. Che un giorno, se a 2000 non dicano, ah, noi non abbiamo fatto niente. Allora, i testimoni servono per ascoltare, perché dopo firmano anche, hanno detto così, sono impegnati, no? Quindi ascoltate bene le domande che farò a loro, le loro intenzioni, e poi chiederanno il loro amore reciproco. Carissimi Sergio e Miriam, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Sergio e Miriam, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione?
1: Sì.
0: Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita?
1: Sì.
0: Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi, educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?
1: Sì.
0: Sì. E dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso.

0: ho Sergio, accolgo te, Miriam, e mi ascolto. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, e nella malattia. Di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
1: Io, Miriam, accolgo te, Sergio, come mio sposo. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella salute e nella malattia, e di amarti ed onorarti tutti i giorni della tua vita.

Signore onnipotente e misericordioso, confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Segno di questo sì, sono la consegna degli anelli reciproca che si fanno. Papa Giovanni XXIII, che ora è santo, che amava le famiglie, diceva agli sposi: quando andate a dormire la sera, regalatevi il perdono e baciate l'anello del tuo coniuge, proprio perché l'indomani incominciate in modo nuovo. Ecco, l'anello è un segno, ma è segno di questo patto e di questa benedizione del Signore che viene su di loro. Gli anelli. Allora, chi deve portare gli anelli all'altare è Marco, che sta riposando giustamente. Eccole là. Arrivano solennemente le due amiche. Adele, onora, arrivano solennemente, veloce Adele, se no qua cambiano idea, vieni. Vieni, vieni Adele, qua vicino a me, vieni. Vieni, dai, dai che ce la facciamo, vieni, ti aspetto qua, dai.

0: Signore, benedice e santifica l'amore di questi sposi, l'anello che porteranno come simbolo di fedeltà, li richiami continuamente al vicendevole amore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Miriam, ricevi questo anello, segno del mio amore, della mia fedeltà. In nome del Padre,

0: Sergio, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Padre, io...
1: Molti per sempre, facciamo un applauso.

0: nella vita, nel matrimonio, non è possibile. Ora vogliamo, prima di offrire il pane e vino, pregare per voi, per tutti gli sposi presenti, e poi invocheremo i santi per chiedere la loro intercessione. Oggi è San Francesco, qui Miriam e Sergio sono molto devoti, hanno voluto oggi celebrare il loro matrimonio. Ma fidiamo ai santi la loro vita, la nostra vita. Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e carità, per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore dei nostri fratelli Sergio e Miriam, chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e dall'intercessione dei santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché Sergio e Miriam, attraverso l'unione santa del matrimonio, possano godere della salute del corpo e della salvezza eterna. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché il Signore benedica l'unione di questi sposi, come santificò le nozze di Cana. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché il Signore renda fecondo l'amore di Sergio e Miriam, conceda loro pace e sostegno, e essi possano essere testimoni fedeli di vita cristiana. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché il popolo cristiano cresca di giorno in giorno nella certezza della fede, e tutti coloro che sono presi dalle difficoltà della vita ricevano l'aiuto della grazia che viene dall'alto. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché lo Spirito Santo rinnovi in tutti gli sposi qui presenti la grazia del sacramento. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ora, in comunione con la Chiesa del Cielo, invochiamo l'intercessione dei santi. Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Maria, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Santa Maria, Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe, Sposo di Maria,
1: prega per noi.
0: Santi Angeli di Dio,
1: prega per noi.
0: Santi Gioacchino ed Anna,
1: pregate per noi.
0: Santi Zaccaria ed Elisabetta,
1: pregate per noi.
0: San Giovanni Battista,
1: pregate per noi.
0: Santi Pietro e Paolo,
1: pregate per noi.
0: Santi apostoli ed evangelisti,
1: pregate per noi.
0: Santi martiri di Dio,
1: pregate per noi.
0: Santi Aquila e Priscilla,
1: pregate per noi.
0: Santi Mario e Marta,
1: pregate per noi.
0: Santa Monica,
1: pregate per noi.
0: San Paolino,
1: prega per noi.
0: Santa Brigida,
1: prega per noi.
0: Santa Rita,
1: prega per noi.
0: Santa Francesca Romana,
1: prega per noi.
0: San Tommaso Moro,
1: prega per noi.
0: Santa Giovanna Beretta Molla,
1: prega per noi.
0: San Francesco,
1: prega per noi.
0: San Sergio,
1: prega per noi.
0: San Nicola,
1: prega per noi.
0: San Giovanni Paolo II,
1: prega per noi.
0: Santa Lucia,
1: prega per noi.
0: Sant'Antioco,
1: prega per noi.
0: Santi e sante tutti di Dio,
1: prega per noi.
0: E fondi, Signore, su Sergio e Miriam lo spirito del tuo amore, perché diventino un cuore solo e un'anima sola. Nulla separi questi sposi che tu hai unito, e ricolmati della tua benedizione, nulla li affligga, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Da Sergio e Miriam vanno a portare il pane e il vino al tale. Mentre ci sediamo, accompagniamo il momento dell'offertura.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo per la santificazione dell'alleanza nuziale e guida e custodisci con la tua provvidenza la nuova famiglia che hai costituito per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell'amore e il vincolo indissolubile della pace, perché l'unione casta e feconda degli sposi accresca il numero dei tuoi figli. Un disegno mirabile hai disposto che la nascita di nuove creature allieti l'umana famiglia e la loro rinascita edifichi la tua Chiesa in Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, uniti agli angeli, a tutti tanti, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Oh,

veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. Fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, si rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del suo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, oh Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Nicola nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Sostieni nella grazia del matrimonio Sergio e Miriam, che è condotto felicemente al giorno delle nozze. Con il tuo aiuto custodiscano per tutta la vita l'alleanza sponsale che hanno stretto davanti a te. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le dimentichiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Nella celebrazione del matrimonio, il sacerdote, a nome della Chiesa, invoca una benedizione speciale per gli sposi. Preghiamo il Signore per questi sposi che nella vita matrimoniale qui all'altare ricevono la tua benedizione, siano confermati nel reciproco amore. Padre Santo, tu hai fatto l'uomo a tua immagine, maschio e femmina li hai creati, perché l'uomo e la donna, uniti nel corpo e nello spirito, fossero collaboratori della tua creazione. O Dio, per rivelare il disegno del tuo amore, hai voluto adombrare nella comunione di vita degli sposi quel patto di alleanza che hai stabilito con il tuo popolo, perché nell'unione coniugale dei tuoi fedeli, realizzata pienamente nel sacramento, si manifesta il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. O Dio, stendi la tua mano su Sergio e Miriam e diffondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo. Fa, o Signore, che nell'unione da te consacrata condividano i doni del tuo amore e diventando l'uno per l'altro segno della tua presenza, siano un cuore solo e un'anima sola. Dona loro, Signore, di sostenere anche con le opere la casa che oggi edificano. Dona a questa sposa Miriam benedizione su benedizione, perché come moglie e madre diffonda la gioia nella casa e la illumini con generosità e dolcezza. Guarda con paterna bontà Sergio, suo sposo, perché forte della tua benedizione adempia con fedeltà la sua missione di marito e di padre. Padre Santo, concedi a questi tuoi figli, che uniti davanti a te come sposi, comunicano alla tua mensa di partecipare insieme con gioia al banchetto del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sei degno di ascoltare la tua lettera, ma di soltanto una parola che io farò.

Jesus,

Oh, yeah.

0: Signore, perfetto sacrificio di salvezza, accompagna con la tua provvidenza la nuova famiglia che hai istituito, fa che Sergio e Miriam, uniti nel vincolo santo, vivano concordi nel tuo amore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci sediamo ancora un momentino prima di invocare la benedizione del Signore. Solo un semplice, due avvisi molto importanti. Domenica prossima, alla messa delle 10 qui, stiamo convocando tutti i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie per iniziare il cammino del catechismo. Quindi domenica con la messa, guardiamo in faccia e incominciamo insieme. Venerdì abbiamo l'incontro con i catechisti per accordarci e incominciare questo percorso. Ecco, un altro avviso importante è che sabato 17, l'altra settimana ancora, la messa vespertina alle ore 18, sta cantando, vero? Alle ore 18 celebreremo quello che dovevamo celebrare a luglio, una messa di ringraziamento per i 60 anni di sacerdozio di Don Emilio. Guardate, dovevamo farla a luglio, poi lui non è stato bene di salute, ora siamo in recupero e quindi... D'accordo con lui, abbiamo fissato quel giorno, quindi sarà una messa davvero di ringraziamento al Signore per il dono del sacerdozio, vissuto in lui e messo a servizio della Chiesa, di cui tanti anni li ha vissuti qua a Muravera, quindi ancora di più dobbiamo rendere grazie al Signore. Poi dopo la messa andiamo in oratorio per un momento di festa insieme, di condivisione, così ciascuno ha anche la possibilità di fare gli auguri personalmente con Don Emilio, cambiare una parola. A volte in chiesa c'è fretta, ma così in oratorio con calma lo possiamo fare. C'è sempre l'invito, cioè la condivisione, voi sapete com'è, vero? Come funziona, abbiamo la sera, siete esperti, no? Qualcosa la portate. Ora, prima di invocare la benedizione, do la lettura degli articoli del Codice Civile. Il matrimonio di Sergio e Miriam c'ha anche un valore non solo religioso, ma anche agli effetti civili per lo Stato. Carissimi, Sergio e Miriam, avete celebrato il sacramento del matrimonio manifestando il vostro consenso dinanzi a me e ai testimoni. Oltre alla grazia divina e gli effetti stabiliti dai sacri canoni, il vostro matrimonio produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato. Vi do quindi lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi che voi siete tenuti a rispettare e osservare. Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare la prole, tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, vi conservi uniti nell'amore, la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa.
1: Amen.
0: Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti.
1: Amen.
0: Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo, sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgono un giorno nella casa del Padre.
1: Amen.
0: e su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ci sediamo due minuti, terminiamo, perché Dio è sempre sorprendente, Miriam e Sergio, no? Dio ci fa sempre degli scherzi, ma perché ci vuole bene. Allora, un angioletto l'altro giorno mi ha chiamato, si chiama Nonno Dante. Viene Nonno Dante. Abbiamo anche il microfono. Allora, io ho scoperto che il nonno Dante ha un dono di esprimere in rime i sentimenti, come mio papà. Allora, per oggi ha preparato questo per voi due.

Este porto che non è tante, sottile, decime i sentimenti, rima. Forse non si sentiva bene, però poi ce lo fai avere, vero? La poesia che ha preparato. Adesso, prima di concludere, mentre facciamo un canto finale, gli sposi con i testimoni vengono in sacristia per mettere la firma su quello che è avvenuto oggi. Va bene? Poi vi chiedo, se avete il riso in tasca, tenetelo in tasca. Il tempo di chiudere quel portone, perché sennò è un disastro, vero? Si fa sempre come tradizione nei matrimoni, che è un segno di benedizione. Voi resistete un po', quando escono gli sposi, chiudiamo la porta, poi vi arrangiate, va bene? Adesso gli sposi, mentre si fa un canto, con i testimoni venite in sacristia per firmare.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11:26. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché.
2: Sono le 11 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 11:35. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 11 e 40 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: diamo il benvenuto anche al mese di ottobre. Ciao ottobre, ciao ciao ciao ciao ciao. Amici radioascoltatori, rigorosamente in onda, in diretta, c'è questo programma un po' stupidino, questo programma un po' sciocchino che vi tiene compagnia la sera e il mattino. Vi ricordate quando facevamo le poesie e ti dicevano fai le poesie? Quando eri bambino a scuola, alle elementari. Noi siamo rimasti non alle elementari ma all'asilo. Noi siamo ancora molto indietro. Amici radioascoltatori, benvenuti rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra antenna nazionale in syndication. Voglio ringraziare e salutare tutte le antenne collegate e anche quelle nuove che sono antenne anche loro coraggiose, perché comunque mandare un programma del genere, cioè, ci vuole coraggio, assolutamente ci vuole coraggio, perché non ha minimo di senso logico, non ha nulla a che vedere con qualcosa di normale. Noi non abbiamo la presunzione di essere normali, ma semplicemente unicamente di divertirci e di fare festa. Oggi parleremo anche di nuovi gruppi, tanto per cambiare, perché nella capanna si fa sempre
1: pressione!
0: A pressione, sempre amico Fulmin DJ, sempre a pressione. Siccome nella capanna non si fa altro che litigare, che discutere, gente che va, gente che viene, via, eccoci, gente che poi quando se ne va vuole aprire nuovi gruppi, gente che discute con la capanna e non tanto con lei ma con la nostra matrona, apre gruppi, chiudi gruppi, apri gruppi, insomma un sacco di cose da fare stupide anche oggi. E tra le altre cose che non sono stupide, invece, voglio ringraziare ancora le emittenti vecchie e nuove per la possibilità del Disability Factor nelle vostre città, perché Disability Factor sarà in giro per l'Italia. Ma non è incredibile che questa idea, l'unica idea che ci ho avuto nella mia vita intelligente, stia avendo un meraviglioso successo dopo il grande exploit di Orvieto lo scorso 19 di settembre. Allora, amici, che si fa? Si fa un po' di chiacchiere con questi rincoglioniti? Perdiamo un po' di tempo con loro? Va bene, allora dai, se ci avete voglia di perdere un po' di tempo con queste persone, sa di andare, sa di cominciare, dai!

0: Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi, gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
1: Allora, ho creato questo gruppo con le persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché se no altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, ok? Sì, quindi
1: entrare in questo gruppo,
0: sì. Fare che facciamo?
1: Quindi do il benvenuto a tutti.
0: Grazie, benvenuto anche a lei. Grazie di esistere.
1: Le nostre passioni.
0: Coltiviamo le nostre passioni, coltiviamo giusto quelle, perché noi non siamo assolutamente dei meravigliosi contadini e persone che si occupano di cose serie, quindi coltiviamo le nostre passioni. Poi eventualmente potremmo anche provare a fare un viaggio meraviglioso dentro e fuori la capanna internazionale. Attenzione, c'è un treno però, c'è un treno, senta.

viaggiatori, viaggiatori, questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova, Pescara, Centrale, Trieste, Cagliari, Bologna, Roma, Tiburtina.

0: hai 45 minuti di ritardo.
1: Pressione!
0: Attenzione!
1: Oh, ciao Simon, mi ero scordato di rispondere. Dai, tutto a posto, a parte che mi è venuta la cacarella. Quindi lasciamo stare.

0: ormai nella capanna internazionale, teleamici radio, teleamici tele radio ascoltatori, c'è il nostro tele WhatsApp, tele WhatsApp, ideato, condotto dal nostro appuntato. Attenzione, ci sono nuovi comunicati, perché quando parla l'appuntato tutti zitti, tutti in piedi. Appuntato, buonasera a tutti, attenzione, forza, andiamo.
1: Sì, amici, sì. Ma Fabrizio, ma pure...
0: amici, ma anche amiche, però certe volte le saluterei.
1: Ma che significa, sì, farlock? Che esiste questa parola in italiano?
0: Ma che sta dicendo? Lei è il secondo pensatore in seconda, che sta lì?
1: Al di là di,
0: sì,
1: tutto,
0: al di là di tutto, sì, chi se ne frega. Allora, al di là di tutto,
1: che stasera,
0: sì,
1: metterò un altro film.
0: Sì, lei ormai è regista protagonista, non soltanto appuntato, ma anche protagonista assoluto del tele WhatsApp. Sì, sì, lottare contro la morte, ho capito, sì, di un bambino malato. Ma scusi, ma dai, ma siamo nella capanna, stiamo a divertirci. Ogni sera mi dà una, veramente una mazzata con tutti questi film tristissimi. Ma no, dai.
1: Anche qui hanno dei contrasti.
0: Eh sì, quali contrasti ci sono? Ce li può dire quali contrasti sono? Visto che il contrasto più incredibile mi sta confondendo le idee, ma lei non penso che le possa essere comunque in grado anche di gestire un televoto, tele WhatsApp, questi film che fanno, posso dire che sono discutibili.

sul gettone, ragazzi, via, andiamo, prendi il codino, vai, vai ragazzino, forza, dai che lo passiamo, vuoi campione, gettone omaggio, prossimo giro non paga, vai campione, metti il gettone, forza giovani, via,

0: Se conosci la Capanna Internazionale e sei un suo fan, amico radioascoltatore, sai perfettamente che ci sono pensatori, gente che vive, gente che sogna di vivere una realtà parallela, gente che vuole insegnare, proprio come la nostra matrona, con i suoi corsi immaginari. E io per primo devo prendere esempio da lei, la devo ringraziare, perché senza la matrona non esisterebbe nulla e nessuna conoscenza. Ma in realtà che cosa succede? Chi se ne frega? Cioè adesso succede che il chi se ne frega, matrona, come va allora?
1: Sì, ciao a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei.
1: Come la vita.
0: Che vuol dire sono
1: c'è
0: come la vita?
1: C'è la fine.
0: Allora, intanto io tocco ferro e faccio le corna per la fine, effettivamente. Comunque grazie. Perché, matrona? Perché?
1: All'inizio era bello.
0: Sì. Esatto. Sì, poi
1: era entusiasmante.
0: Esatto. Lei probabilmente sta parlando del suo gruppo, ma tra i mille litigi e mille riflessioni, probabilmente le persone si sono un po' stancate. Così,
1: lo dice. Scenette,
0: esatto, scemenze.
1: Sì. Eravamo tutti uniti.
0: Eravamo tutti uniti, c'eravamo tutti amati, anzi, c'eravamo tanti amati, ma grazie a lei e il pensatore, ora ci odiamo, possiamo dire così.

0: Oggi gettone forza, comodiamoci tutti, via, diamo!
1: La matrona parla di me stesso senza parlare di lei e dei casini inenarrabili che crea all'interno della capanna internazionale giù alla reception. Ha discusso con tutti e fa discutere anche noi, matrona, ma stia zitta! Stavamo, c'eravamo tanto amati, poi
2: tutti amici.
1: E poi basta, chissà di chi è la colpa.
2: Poi mi dico io. Un po' a scemare.
1: Siete voi scemi.
2: Se ne starà andando anche lui.
1: Ma sì, ce ne stiamo andando sicuramente tutti insieme ad ascoltare la musica aritmetica della nonna Luciana, quella che ci fa ballare, eh? E soprattutto quella che non ci fa litigare, visto che comunque sia con lei non si fa altro che discutere insieme a quest'altro inutile, posso dirlo, del pensatore, direi di sì, eh.

0: il gruppo della matrona, che emula nella migliore delle ipotesi la capanna internazionale, tra grandi pensieri laterali, pensieri profondi e vita che scorre, praticamente il gruppo non solo sta scemando, ma se ne sono andati praticamente quasi tutti, cara matrona, e di certo la colpa non era mia, eh. Allora,
1: veramente?
0: Sì, cosa?
1: Si fa sentire poco.
0: Sì, è vero, parliamo in terza persona come se non ci fossi.
1: Sì,
0: poi?
1: Chi lo sa, interessa comunque la vita privata di Simone.
0: No, ci mancherebbe altro che l'interesse alla vita privata. Guarda,
1: la vita privata.
0: Beh, insomma, no.
1: No, no, assolutamente. Ne ho anch'io tante.
0: Ne ho anch'io tante, voglia magari di studiare l'italiano, anche dovrebbe avere voglia.
1: Starci dietro, no?
0: Sì, esatto. Però insomma, dice, già che ci siamo potremmo anche partecipare un pochino di più in questo gruppo inutile. Ma non è vero, ma che palle sta capanna, se può dire, eh? Ma voglio dire, ma Dandy e Alborosi cantano che palle sta città, posso dire che palle sto gruppo? Scusa, se può dire sta cosa o qualcuno si incazza, eh?

Signori, prima della pausa pubblicitaria ce la cantiamo tutti. Voglio anche quelli che sono incazzati con la matrona, tutti quanti qui davanti a me, per favore, perché io sono un presentatore, io sono uno speaker globale, sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Cantiamo insieme a Dandy Alborose il pezzo di Alborose, come fa? Ora ve lo dico, come fa? Al mio tre si canta, va bene? Ok, cantiamo tutti insieme. 1, 2, 3. Che palle sta città, ti porto via da qua. Per

mamma mia, che figata sto pezzo, Aldo Rosi e Dandor e Dandy è tra l'altro uno dei grandi della musica Dance, Red and Soul. Oh, ci prendiamo la nostra prima pausa per favore, poi al rientro io direi anche di fare un po' di tempo Zero Lab con i grandi creator della musica, i creator della musica italiana e internazionale, quindi dei grandi protagonisti e creator della musica con l'intelligenza artificiale. Ricantiamo che palle sta città. Ma attenzione, perché Alborosi non soltanto ha un'estensione importante, ma una variante, una variazione continua nel suo ritornello. Passa da un maggiore a un minore. Quindi prendiamo la prima pausa cantando e facciamo che palle.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Congiu Armando, a Muravera.

0: grandi creator. E anche noi di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, siamo in Tempo Zero Lab. Ovviamente era il nostro pezzo estivo, è vero che siamo nel mese di ottobre, direi che beatissima minchia, c'entra, c'entra sempre. Tranquillo, è un po' come la nostra matrona e le varie problematiche dei gruppi.
1: Vabbè, siamo un po' televisore che abbiamo sì. Le chiamate dei gruppi.
0: Belle, no, le chiamate dei gruppi meravigliose, guardi in questo gruppo. Sì, sì, meravigliose proprio.
1: Io e Antonino.
0: Bello, bellissimo.
1: Qualche volta.
0: Sì. Che mortorio, Marina a volte, ormai c'è Luca con Marina, quindi fare
1: ciao a tutti,
0: ciao a tutti, anche a lei matrona. Lo sai che cosa mi piacerebbe fare tra pochissimo? Darmi proprio la zappa sui piedi e collegarmi immediatamente con il pensatore, il pensiero laterale, colui che ci può salvare.
2: Io

0: piccoli.
1: Abbiamo fatto
2: piccoli. Paolositi, anche lei, voglio dire, sta messo veramente bene, questa prima settimana di ottobre. Va benissimo così, un applauso alla nostra mascotta anzianositi, Paolositi. Mamma mia ragazzi, siccome voglio darmi la zappa sui piedi, ecco, vorrei collegarmi con il nostro pensatore.
3: Il pensatore ci insegna che la vita deve essere vissuta. Il pensatore ci insegna che soltanto una persona ci ha uniti, ossia la matrona. Senza la matrona non esisterebbe nessun viaggio. Senza la matrona non sarebbe esistito nessun tipo di conoscenza. Lei è la matrona e noi siamo un branco di ingrati. Questa è la realtà, perché tanto vi dice questo tra poco. Sentiamo col chatbot immediatamente del nostro pensatore. Andiamo. Pensatore, benvenuto.
4: Ciao ragazzi.
3: Salve, Alessia. Meraviglia, ma salve. Allora, sì, sentiamo. Saluto Pippotto, come sempre.
4: Sì.
3: Chi lo sa.
4: Non voglio
3: cosa.
4: Essere...
3: cosa?
4: Non voglio ripetere sì. le...
3: Me lo auguro che non voglia ripetere le stesse cose, perché mi ha rotto veramente le balle nel frattempo. Così? Quindi? Colate di vomito.
4: Sì.
3: Cosa?
4: Persone.
3: Sì.
4: Poi
3: si riconoscono per quelle
4: lunga,
3: che sono, diciamo.
4: E parlo per
3: sì,
4: tutti.
3: Per me, lui sì, sta parlando a me, ma non fa mai nomi, effettivamente. Sì, esatto,
4: sia,
3: io sono così, io vi sfrutto,
4: rapporti,
3: effettivamente. Apparenti, rapporti paralleli.
4: Nei rapporti.
3: Cosa? Ma cosa? I rapporti cosa? I rapporti superficiali, certo, che me ne frega a me di lei e della matrona. Scusi, io vi uso, mi uso e consumo, va bene? Oh, guarda un po'.
5: È tutto buio.

0: pensando di farmi un cazziatone. Io dovrei essere grato alla matrona perché mi ha inserito nel gruppo, ha fatto conoscere me, ha fatto conoscere il mondo, ha fatto conoscere il globo, ha fatto conoscere Sibilla, ha unito e poi si è disgregato, chissà come mai. Pensatore veloce,
1: penso che sia cosa? Qualcosa, sì? Una sciocchezza che sto dicendo.
0: Ma di chi? Ma io non sto capendo. Ce l'ha con me lui.
1: Si potrebbe.
0: Sì, si potrebbe andare
1: con
0: tutti quanti.
1: Dove? Che possono accadere.
0: Sì? Sì?
1: Avere
0: la necessità di chiarirsi, mi raccomando, chiaritemi.
1: La voglia.
0: Dai. Sì, di chiarire ancora questa cosa. Io non ne posso più.
1: L'intelligenza, perché sì? Non tutte le persone
0: hanno l'intelligenza, io infatti non ce l'ho, però sono seguito da 8 miliardi. E nel frattempo,
1: nel senso che ci sono delle persone che
0: sentiamo. Sì, basta, la prego.
1: Che sono magari
0: dai.
1: Sì. Non parlano.
0: Non parlano, che fa? Come non parlano? Io sto parlando più di un'ora, ma come non parlano? Pensatore! Ma scusi, fa pace col cervello un attimo.

Valentina, dei grandi che ci hanno tenuto compagnia in quest'estate. Allora, io voglio sapere in quale mistero boreale, veramente parallelo, io non parli. Cioè, voglio, più di un'ora che sto parlando, glielo dite per favore che è più di un'ora che sto parlando a sto intronato del pensatore che ci sta capì niente, per favore, perché io non ne posso veramente più de stomaco. Non è possibile, vedi? Sta diventando veramente una situa molto difficile da affrontare, ma qualcuno doveva però affrontarla questa situa, e perché non io? Allora, ci sentiamo tra pochissimo, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa sulla nostra antenna insieme.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
2: Giro, giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'arco morirà.
1: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
2: I giochi sono finiti.
1: Se stai offendendo un bambino,
2: la fiaba finirà.
1: Vergognati.
2: E l'arco morirà.
3: Radio La Voce, contro la pedofilia. Spot.
4: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
5: Abbiamo già visto gli spot in TV.
6: Ce ne hanno parlato i giornali.
5: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
6: Il fatto è che la droga...
5: La droga è la fine di ogni inizio.
6: Ignorala.
5: È un messaggio di Radio La Voce.
7: Ascoltaci!
8: Radio La Voce.
9: Radio...
10: Radio La Voce.

0: grazie al nostro Etna DJs, il DJ più esplosivo, perché i migliori protagonisti li conosco tutti io, anche calma, anche meno, eh. Cioè, voglio dire, tutti questi applausi per gli altri per me niente. Oh, amici radioascoltatori, noi continuiamo ad avere problemi con i vari pensatori laterali. Il cazziatone del pensatore. Dobbiamo ringraziare e tenere presente che la matrona ha fondato un gruppo parallelo alla capanna internazionale, murando comunque la stessa con Volazzap, ma se ne sono andati praticamente quasi tutti. Matrona, dopo il cazziatone del pensatore basta, mi risparmi veramente, perché io non vi sopporto veramente.
1: Buonasera
0: più. Buonasera ancora, ci risiamo.
1: Fabrizio,
0: come va?
1: Lascia stare.
0: Sì, lascia stare Fabrizio. Ecco, Guru, non ti curare di loro.
1: Sono certe persone.
0: Sì, sempre certe persone, non fanno mai nomi loro,
1: Il gruppo.
0: Sì, cosa?
1: Quello
0: Lost, probabilmente Lost,
1: diciamo.
0: Sì. Quello Lost, quello figo,
1: quello
0: bello
1: dell'ex
0: figo.
1: Capanna,
0: esatto, dell'ex capanna, sì, esatto, certo, è il gruppo dove ci si diverte di più, perché voi mi avete veramente stremato, me l'avete frantumate, ha capito?

0: quando la tristezza arriva è tutto così indissolubile. Quando la tristezza e la consapevolezza ti fanno comprendere che tutti i tuoi gesti, tutte le tue azioni hanno portato il nulla. Il nulla. È proprio questo quello che accade nella mente della nostra matrona, la coinquilina del gruppo WhatsApp della Capanna Internazionale.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Quanta tristezza c'è nella sua voce. Cosa c'è, matrona?
1: Mamma mia,
0: che dolore, che tristezza, eh? Che disperazione. Che c'è?
1: Mosceria. Questo cacchio di
0: sì,
1: gruppo.
0: È vero, questo gruppo della Capanna Internazionale, WhatsApp, gruppo creato da lei, fa veramente schifo ultimamente, depressione e sciagure.
1: Mamma mia.
0: Come facciamo?
1: Cosa volete un attimo?
0: Sì, cosa? Noi non vogliamo nulla, guardi. Non lo so, ci pensi, compri una vocale, chiami Gerry Scotti e giri la ruota, visto che comunque l'ha girata ma non le ha portato tutta questa gran fortuna, giri la ruota ed eventualmente ci riproviamo tra poco, eh.

0: gira la ruota insieme a Samira, perché no, anche insieme alla nostra matrona, che è veramente deleteria questa donna. Matrona, è inutile che si fa venire l'angoscia, la depressione, perché tutto questo, tutte queste problematiche, questo bailame mi sembra che l'abbia creato lei, cioè fa per dire, non voglio insistere, però una, io sì, da mo che me ne sono preso la pausa, perché a me di quel gruppo non me ne frega più niente, io non me ne frega niente, non me ne frega niente, ormai io sono un vivo, lo so, vabbè.
1: Guardate che sono, sì, gelosa, eh.
0: Gelosa di cosa? Degli altri gruppi che fioriscono e funzionano meglio del suo? Come Lost, ad esempio?
1: Sicuramente sarete, sì, in altri 200 gruppi.
0: No, in un altro gruppo, effettivamente, che è quello che sta funzionando per la maggiore. Sono tutti gli spiaggiati, gli ex naufraghi del gruppo suo, glielo dico, le svelo questo segreto.
1: Non parlare nel mio. Sì,
0: esatto, nel suo. E chissà perché le persone se ne sono andate dal gruppo suo, chissà, indovina la Grillo, eh? Si faccia un esame di coscienza, va?

0: colpa è sempre degli altri, eh? Il gruppo di WhatsApp non funziona più, il gruppo della Cavagna Internazionale ideato e condotto dal sottoscritto ma riscimmiottato in WhatsApp dalla nostra matrona sta praticamente sciogliendosi come neve al sole, se ne sono andati tutti e lei è rimasta quasi sola e quelli che ci sono non parliamo più.
1: Vabbè.
0: Sì, cosa succede Antonino? Lo so. Ma chi è
1: la nostra?
0: Sì? Chi?
1: Nonna Antonietta.
0: Ma nonna Antonietta non è in piastro, che nel frattempo è in un altro gruppo anche lei. Nel frattempo. Sì.
1: In mezzo alle sue fantasie
0: erotiche ormai a quell'età, non credo. Chi c'è? Non lo so, c'è Marina ad esempio. C'è Marina.
1: La nostra Marina.
0: Marina,
1: ormai,
0: sì. Ormai che fa Marina?
1: Un artista nata.
0: Lei sì, ma lei non è che è ormai un artista nata. Marina da mo' che è Marina, da mo' che è, sono 40 anni. Che fa la speaker, balla, canta, suona, dipinge, compone, immaginiamoci.
1: E non ha tempo di stare
0: no,
1: con
0: noi. Assolutamente no, però di stare nell'altro gruppo c'ha tempo e non è che può perdere tempo con gente come lei, soprattutto in questo gruppo inutile dove non si fa nulla, soltanto polemiche tra lei e il suo braccio destro.

0: via via ragazzi, date un colpo d'occhio come si divertono, via Silvia e Walter, andiamo ragazzi in quel di Cagliari, andiamo giovani, via
1: via, eccoci, un saluto, sacco di caciara, sacco di musica, sacco di... non lo dica, non lo dica, non lo dica perché veramente le chiudo il microfono.

0: Giocatore sulla cestina dei piccoli per la piccola Serena, andiamo ragazza, forza bimba, stai seduta sul seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via, andiamo, dai che lo mettiamo, Gettoni Romanzo, brava che l'hai preso,
1: anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino. Voglio fare un bel girino con il codino.
0: Io ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Abbiamo ragazzi l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo via di tutti i giostri. Andiamo ragazzi, ullala che l'ha preso, via. Brava Luciana che l'hai ciappato, bravissima, via.

sostraio su di giri in questo appuntamento della prima settimana di ottobre, mi sembra abbastanza su di giri il giostraio, via, eccoci giù il gettotamente il nostro giostraio di Tempo Zero, Sciocchi la Capanna, vabbè. Vabbò. Ce la siamo portata a casa anche questa settimana, in questo appuntamento. Lo posso dire un'altra volta, la prima settimana di ottobre, così si incazza con Suero da Fiuggi. Dai, fatemelo dire, così almeno comincia a spalmarsi e inviare note vocali come non ci fosse un domani. No, non si fa così, non si fa così. Io lo so perché sono 40 anni. Allora, che lei lo faccia da 40 anni mi fa capire semplicemente che è leggermente age. Va bene? Ok. Amici radioascoltatori, un saluto a tutta la syndication, un saluto alle vecchie, alle nuove antenne che sono collegate con noi, siamo oltre 150 in FM, DAB, web, grazie anche SAT, sì, va bene. Amici, grazie veramente di cuore e come dico sempre, ho iniziato a dirlo da poco, ecco, amiche radio televisive, per continuare a seguire Tempo Zero Disability Factor e per la vostra, che volevo dire? Non me lo ricordo più, ma sono deficiente. Aspetta un attimo. Le nuove date del Disability Factor sono appannaggio delle nostre emittenti radiotelevisive collegate. Ci voleva tanto a dirlo, l'avrebbe detto bene uno speaker bravo, ovviamente. Potrebbe arrivare tra le varie date che vi posso anticipare del Disability Factor, oltre, ci vuole la ola, oltre Carini in provincia di Palermo, capiste? Oltre a Latina, sta arrivando, potrebbe arrivare, perché poi con la Consuelo non si capisce, potrebbe arrivare anche Fiuggi in Disability Factor, ma non è fantastico, ma che bello, è bellissimo. Mi chiamate la nonna Antonietta, per favore, insieme alla nonna Luciana Aritmetica, bellissimo. Ciao ragazzi, grazie veramente di cuore, le date stanno arrivando, saranno presto disponibili per il Disability Factor e voi siete meravigliosi, ciao.

0: Sono le 13 e 26 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 13 e 37 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
6: like it. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8.
7: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
8: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Come sempre, prima di iniziare con la musica, il vero ingrediente di questo programma, un grande saluto dal vostro Mario e altrettanto grande anche il saluto dal nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce, 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Allora, io direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove, pensate, scende di ben 5 posizioni Samurai J. L'album si intitola Amatore, ci ascoltiamo in collaborazione con Saif e Vito Salamanca il brano Malattie.

0: più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Una posizione in meno anche per quello che riguarda il nono posto, dove troviamo Francesca Michelin. Dall'album Magia Bianca è il momento di ascoltare il brano Una donna non può.

E la New Entry la settimana scorsa, parliamo di Cesare Cremonini che guadagna ben due posti all'ottava posizione questa settimana. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per questo cantante bolognese. Il titolo dell'album è Amateur, ci ascoltiamo il singolo apripista, Paparazzi.

ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parede, classifica dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Proseguiamo. Anche in questo caso era New Entry la settimana scorsa, parliamo dell'ultimo album Cicale di Malika Ayan, alla settima posizione questa settimana. E da questo album ci ascoltiamo il brano Detto Tra Noi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo con la posizione numero 6, dove scivola di due posti J-Ax. Anche per lui nuovo album, Vita, Morte, Miracoli. Ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album.

0: siamo così giunti a metà classifica, dove sale di due posti Ariete, Tutti tornano a casa. Questo è il titolo dell'album, con Angelina Mango. Invece è il momento di ascoltare Che bella vita.
1: Quanto è più

ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parede, classifica dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Due posti guadagnati per Elisa, quindi la ritroviamo alla quarta posizione. Kintsugi, questo è il titolo dell'album ed è anche il brano stesso.

0: Ed ora siamo arrivati al podio dell'Italia Hit Parade. Terzo posto, perde la seconda posizione Biagio Antonacci, anche per lui nuovo lavoro dal titolo Mustang. Ci ascoltiamo il brano Capirai.
1: Capirai.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: È una posizione guadagnata invece per Madame al secondo posto questa settimana con l'album Disincanto e il suo Rosso come il fango.

di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia e Parei, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con l'album Amatore. Nono posto per Francesca Michielin, Magia Bianca. Ottava posizione per Cesare Cremonini con l'album Amateur. Settimo posto per Marika Ayan con Cicale. Sesta posizione per J-Ax e il suo Vita, Morte, Miracolo. Quinto posto per Ariete, Tutti tornano a casa. Quarta posizione per Elisa con l'album Kintsugi. Terzo posto per Biagio Antonacci con Mustang. Seconda posizione per Madame con Disincanto. E alla prima posizione ritroviamo per la seconda settimana di fila, dopo che è stato al primo posto per parecchie settimane il mese scorso, il grande cantautore romano Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo l'ultimo singolo, Tutto.

0: così il cantautore ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, alla prima posizione dell'Italia in parete. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale sempre qui sui 96.800 MHz di Radio La Voce. Un grosso abbraccio, ci risentiamo la prossima settimana, e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!
1: Sono le 14 e 15 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Mi piace, like ti voglio, ti sento.
3: Like Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni. Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 3 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Radio La Voce.

non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia. Perché? Allora, è una donna realizzata? No. La bellezza che non ha, la giovinezza che non ha. Ma svegliati, ma chi la vuole andare a bere?

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ishi Omar. Perché non deve niente, o sai che è Omar. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: A Radio La Voce, Max Pezzali e Fiorello con Sei un mito.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: C'è una radio che da Muravera trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96.800, la tua amica radio.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: no, whatever.
1: Sono le 18 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce.
1: Cari cittadini, innanzitutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figlio dell'ingenuo figlio, noi ringraziamo quali siano le più parole ampie e respiro. A voi.

kişi Omar. Fakirun denne vende o şakarı Omar. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 20 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mi ha insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Sono le 21 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Amore?
5: Ciao tesoro, ascolta, stasera che non ti devo passare a prendere per uscire, che mi sono dimenticato.
4: Ma stai scherzando?

nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu. Ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti

gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Ti conosco.
1: Sono le 23.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: to get you close to me.
1: Sono le 23 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Radio La Voce.

kişi Omar. Perché non te ne niente, o sai che devo fare. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo.

tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Ed ora Rizzi canta storie con il suo brano Sex.

c'è un ragazzo in primavera che salta la prima ora. I sogni in testa pesano più della cartella. Lo sguardo scuro lo protegge, non dice una parola. E quando scrivo legge non è mai roba di scuola.